Banyana ko le boga motheletse ke sa re madume a khutso a borutho ka ona molotsana wa re tsene me barakeng ya ditshelete ranta mesongye e re ke tsheka diranta tshele so metlano le sente tshe masume senyane shupa ga tlhano le dollara ponto ka diranta tshe masume pedi tshele le sente tshe masume tlhano senyane mola euro e re ke tsheka diranta tshele sume se swa le sente tshe masume tlhano shupa dollara ya australia diranta tshele sume tshe le sente tshe masume tlhano te mola euro e re ke tsheka dollara ya tshe le sente tshe le sume tlhano dollara ye mo go di yene tshe kholo masime tlhano tlhano fegolwana senyane shupa re lebella diepja gauta e re kisha ka dikete tse nne le di dollara tse magolo nne masime shupa tlhano mola platinum e re kisha ka dollara tse sekete magolo seswai le nne ontse ole o sa tlhotlogo ya brand e re kisha ka di dollara tse masime senyane tlhano le di sente tse masime senyane nne barele ke tsona tseo tsa mebaraka ke ya leboga.

ke se re ba gare go tswa iring ya bone mo go ntshirogele tobela FM Saturday whatever we tabi show Moses tsamanyalo lap English pila ga fa re o file le ratoganya go a re thando yine ke yona o ba ke tsona tse di di shang go go rena di ka ba di fetsegile jwang sripeng se ka ditlhagolo tse di taba ka ena mabalo e mabitsela ka mora go fa le fasting le dipapadi le Constance Majiba.

Arre, mama uto, kofita, mama uto. Beza bati salibala le kukulu, shiba di keke ba mpata mabotulu. Arre, mama uto, kofita, mama uto. Beza bati salibala le kukulu.

0: Ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho zone. A party, party, party, party, party. A party.
1: Nabe o tsiba re mo shwa Afrika borwa o shumisha byang masheleng a setjhaba ke bolela ka masheleng a gago dibeke tseo ditlago re tla be re boledishana le ba Auditor General South Africa, a chapter 9 institution established to support country's democracy. Lenyaga Auditor General South Africa e keteka mengwaga ye lekgolo lesometlhano re lebeletse go thusa setjhaba go kaonafatsa Afrika borwa. Re tla sepela le wena leeto la go rutana ka mošomo wa bona le ka fa wena o amegago ka gona belo ka modudu wa Afrika borwa. Theletša lenaneo la kgwebo ke tšhelete go thobela FM bologo mongwe le o mongwe ka seripagare go tswela go ira boseswae bošego. Lenaneo le le tlišwa go wena ke SABC Education ka tšhomišano le Auditor General South Africa.
2: AGSA, auditing to build public confidence.
3: Bula mabadi gomme o boloke bjalo ka boss rebuild it. Kutja aluminium entrance door ka 3799.99 fela mehuta e kgethilwe go fela. Promotion it thoma ka di 24 August go fihla di 5 September re stoko se sa lona. Go na le dipielo. Boss deals di thomile. Rebuild it fela.

0: FM. Moshati watse bo lebuithabiso.
1: Yeah, hey, yeah, wa di busha DJ Oka, wa di busha. Wa bana ka mogho di busha nka gwana. Gore o professor ya mino. Bona. Wa bana ga botse botse bo ba sentse ba.

0: Sucka, sucka mama, kusha kucha ho yams, masterpiece featuring Kwesta, very sucka mama, Mohotobela FM, yellow kucha kasho, la Afrika Borwa, ke moshate wa jelo mo ke moshate. What's the ball we tell you come for a yellow kina kwa ka hore, ke gato ko sen, ke shoot, fa ke shoot le Mr. Fantastic, o tlo bana le wena fa arbona, mphatlala tjane, na le di ya masar bona ka yona gore masa asile, go me ke ya ko yena ka suppose, eh Mr. Fantastic.
1: Hey DJ Oga.
0: Hey look at you and come on.
1: Narutugile. Yeah, marutugile man. Khale nyana muthu a tsugile.
0: Yeah.
1: Yeah, tsugile. Ah khale. Tsugile shuma mushumo wa gagae.
0: Eh.
1: Matla mushumo.
0: Ah, o riele bo gahle. Eh Fanta.
1: Mm.
0: Wa ofeta khale tshe se tlase sa Sorutwane. Eh be ke ma thomo go tonje. Ngolo na shibe kia matomo watonya. Na watata king.
1: Na hauna butata.
0: He hauna butata. Ipe fela, hapi khale na ku. Akiti khale, wosi biale. Khale o, gele September atofa horu. Utlamilo horu, ufisha.
1: Khale kue na wani mwen.
0: Kina wakayana.
1: Okay, no, wame lala kati leke ta wakushish. Di tsadi afa pa go nalo tshe di ntshitse leng gore di amam di tshama tshe jam go go tshe di amang le rata di ma
0: o ya
1: ya di lo tshe di ntshi le fa o le amake di lo tshe di ntshi mo leng gore ga re tsa gona go tseba mamotsa go ga tseba gore go tonya ba mo Gauteng go tonya kudu mamotsa o ka ba itse o ka re ke marega go tonya go tonya kudu ba kama mo Gauteng ba pere di jase mo motlhab bele o gona go bona gore ke dilo tse dintsi tse di amang le rata di mama tsetse ya
0: o ya
1: tse dintsi kudu o ka sa gona go bolela nnete gore go a fisha go ba go tonya na
0: bele ka mo go se se gore di tlhadi tsa fetoga
1: na di tlhadi ya fetoga nga le batho ba fetoga
0: o ya
1: batho ba fetoga ba no tlhana ma batho
0: a ke rena tsa August le kgwedi ya maro le September o le mo ofisha yo le gona fya le wa bona fa gore o ka re ke August ene August e fitile o gore o ka se fa o gore wa tlhakatlhakana mari ba fela o tlhotse ka bona lo fela fa gore di tla wa kere le rata dima le a fetu wa ka bakala di lwana lwana motho mo fa le tshila falo ya lona wealo ai re tla reng
1: dilo ka moka di a fetoga ke lo bona majita dilo ka moka di fetoga le baswa ba fetogile kgale rena motho ba ra tsena ka gare ga base re nametse base ra emelela a dula
0: ba fetoile ka nnete ka re bone mo bekeng fa ebile ba tšhela batho ba bagolo ka metsi
1: e ngwe dilo tse ditloile dinswabisitse
0: kudumara nna se ke se bone fa le lemoile ke fa gore a se ka motho ko jemane o ne o bolelane lo ntle lo tsea letlhako gore a se ke bone kare ke o nna le jaaka mo Limpopo tsholo gore diragetse ke setse fa gore a se ke di bone go ba bjang
1: nna je ke di bone ka di direile Aforika Borwa Limpopo Gauteng ke Aforika Borwa.
0: Oh yeah.
1: Gore di ile kae mo Aforika Borwa di ile Aforika Borwa
0: o kore o tsetse o ya ka wena fa ga re tshwanelo ka supa o mo ka monwana gore tse ke jako